Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Like no other.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero

0: La difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento: oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. In atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

0: Su Mondo Radio Tutti Frutti, in questo lunedì 14 settembre, sono le 7:03 e come al solito siamo puntuali, pronti per raccontarvi tutto quello che accade nel Salento, sul territorio leccese e pugliese. Avremo una prima ora dedicata all'informazione locale, poi le curiosità dell'almanacco a partire dalle 8 e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è tanta buona musica, se vi va di richiedere un brano basta scriverci al 380 20 20 029 e noi vi accontenteremo. Il primo di oggi lo abbiamo scelto andando come al solito a fare una sbirciatina nell'accadde oggi. Abbiamo visto che esattamente 71 anni fa, nello studio J&M di Cosimo Matassa, New Orleans, il cantante e leader Richard registrava il brano Tutti Frutti, di cui è autore insieme a Dorothy Labostri, e l'avvio vocale con la celebre frase che lo rende immediatamente riconoscibile, pubblicato alcune settimane dopo, diventerà uno dei maggiori successi della storia musicale.
1: Wow.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo! Hai visto?
3: Accendi.
4: Torniamo in voce e cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Attimi di paura, pochi minuti dall'inizio di un concerto. Un musicista cinquantenne ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone di panino, ma il tempestivo intervento di tre agenti di polizia locale gli ha salvato la vita. È accaduto sabato sera a Melissano in piazza Marconi. L'uomo originario di Salice Salentino, sassofonista della band impegnata nella appunto concerto che si stava per tenere, stava mangiando poco prima dell'inizio dello spettacolo quando un boccone gli si è fermato in gola ostruendo le vie respiratorie. La situazione è apparsa subito grave, un ispettore e due agenti della polizia locale presenti in piazza sono intervenuti praticando le manovre di disostruzione. Dopo alcuni tentativi sono riusciti a liberare le vie respiratorie del cinquantenne. Sul luogo presente anche il personale sanitario che l'ha poi tenuto sotto osservazione. Fortunatamente l'uomo si è ripreso senza problemi. Due auto sono state date alle fiamme, entrambe appartenenti allo stesso nucleo familiare. È accaduto in via Grecia a Casarano la scorsa notte, dove sono state incendiate due Mercedes classe A, una intestata in uso a un'operaia 53enne, l'altra al figlio 25enne. Il veicolo della donna ha riportato danni parziali, mentre l'altro mezzo è stato distrutto nella parte anteriore e in quella laterale. Sul luogo i vigili del fuoco e i carabinieri, dopo una prima ispezione, è stata accertata la natura dolosa per entrambi gli episodi, rilevando due distinti punti di innesco. Sul luogo i militari della stazione di Casarano, ai quali sono affidate le indagini. Uno scontro tra più persone è avvenuto la sera del 9 settembre a Squinzano, in piazza Vittoria. L'episodio si è verificato in una zona frequentata. A richiamare l'attenzione sull'accaduto il sindaco Mario Pede, che in un post social ha riferito di uno scontro tra più soggetti e della possibile presenza di coltelli. Nell'episodio sarebbero coinvolti alcuni minorenni e anche si riferisce del lieve ferimento di alcuni dipendenti di una gastronomia della zona. Il fatto è avvenuto appunto in piazza. L'amministrazione ha assicurato che le forze dell'ordine sono appunto già al lavoro e il sindaco ha ricordato che sono stati investiti circa 200.000 euro per i sistemi di controllo per potenziare il sistema di videosorveglianza presente in piazza, ai quali si aggiungono altri 15.000 stanziati per l'area dello stadio e per una zona del centro storico.

André qui su Mondo Radio, ritorniamo alle notizie, ripartiamo dalla cronaca. Auto incendiata nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'ospedale di Gallipoli. A denunciare il caso il sindacato FSI USAE Lecce, che chiede all'ASL interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza nell'area di sosta del presidio ospedaliero. Secondo quanto segnalato dall'organizzazione sindacale, alcuni operatori sanitari si sarebbero trovati davanti alla propria auto rubata o completamente distrutta dalle fiamme. Il sindacato chiede quindi di intervenire con urgenza per il rifacimento e la messa in sicurezza dell'area attraverso l'installazione di telecamere, sistemi di riconoscimento delle targhe e un rafforzamento della sorveglianza. A Lecce scoppia il caso del verde urbano nel quartiere Santa Rosa, dove un drastico e misterioso taglio di 14 piante nella zona fra Via Adige e Via Posta, sollevando un polverone politico al centro. Una contestazione inviata lo scorso 13 agosto dai vertici della Lupi e Servizi, un proprio dipendente accusato di aver reciso le piante alla base in maniera del tutto arbitraria, resa edotta presidente della società in questi ultimi giorni della contestazione mossa. La sindaca Adriana Polibortone ha deciso di intervenire pubblicamente, annunciando la massima fermezza a tutela del decoro urbano e degli interessi dell'amministrazione comunale. E veniamo invece al messaggio di buon inizio per l'anno scolastico che sta per prendere il via. A rivolgerlo con due distinti interventi la sindaca di Lecce Adriana Polibortone, il presidente della provincia Fabio Tarantino, che si sono rivolti a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico. Le parole di Tarantino: la scuola è una priorità della provincia, l'inizio dell'anno scolastico, ha detto, riguarda direttamente migliaia di ragazzi, ragazze e famiglie, rappresenta un momento importante per l'intera comunità. Tarantino augura di vivere questi mesi con curiosità, consapevolezza e voglia di costruire il proprio percorso. Polibortone invece ha detto: la scuola è l'istituzione cardine della nostra società, la prima cittadina di Lecce si rivolge innanzitutto ai ragazzi, sottolineando come per la maggior parte di loro si tratti di un ritorno tra i banchi, mentre per tanti bambini rappresenterà l'inizio di un nuovo percorso. Un mondo, ha detto, che si apre alla conoscenza, all'apprendimento di quelle basi necessarie per costruire il proprio futuro di cittadini.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Tricase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

Sono le 7:28, torniamo in diretta qui su Mondo Radio, ripartiamo dalle notizie, i fatti di cronaca. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nel primo pomeriggio di sabato una ferramenta di Melissano, attività appunto storica del luogo. Ingenti danni all'esercizio commerciale. L'incendio ha colpito duramente l'attività che rappresenta il risultato di anni di lavoro, investimenti e sacrifici. Al termine delle operazioni è rimasto il pesante bilancio di una giornata che rischia di segnare il futuro dell'impresa. E proprio nelle ore successive all'incendio che è partita la mobilitazione per non lasciare soli i due imprenditori, Federazienda ha lanciato un appello con tutti i suoi associati alla solidarietà e per promuovere una raccolta fondi con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto nella fase di ricostruzione. Impugna un coltello, minaccia la moglie davanti ai figli minorenni, la vittima chiede aiuto e lui finisce in manette. L'arresto di un 51enne è avvenuto lunedì scorso nell'Interland leccese. I carabinieri hanno stretto le manette ai polsi dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, a seguito di un intervento per placare una violenta lite scoppiata tra le mura domestiche. Davanti ai figli l'indagato avrebbe estratto una lama puntandola contro la propria convivente, per quelli che appaiono come futili motivi. L'intervento dei militari ha evitato che la situazione degenerasse. Al termine delle formalità di rito, il 51enne è stato trasferito in carcere a Lecce. Paura per l'allontanamento volontario di un minorenne, fortunatamente rivelatosi senza conseguenze. Lunedì scorso un 17enne avrebbe lasciato la comunità educativa di Corigliano d'Otranto, di cui era ospite, mettendo in allarme tutto il personale e i familiari. Le ricerche si sono attivate subito dopo la segnalazione dei fatti, avevano dato inizialmente esito negativo, spingendo le autorità ad attivare il piano provinciale di intervento coordinato. La mobilitazione delle forze dell'ordine e il monitoraggio del territorio hanno portato risultati già il giorno successivo, quando il ragazzino è stato rintracciato dai militari dell'arma di Galatone, dove il giovane aveva chiesto ospitalità ad alcuni conoscenti. Il minore è stato quindi riaffidato al personale della struttura educativa.

su Mondo Radio rientriamo con altre notizie. Ripartiamo da quanto accaduto la scorsa notte a Casarano, nel cimitero comunale, dove ignoti si sono introdotti prendendo di mira alcune cappelle gentilizie, danneggiando gli arredi, asportando candelabri, crocifissi, portafiori e decorazioni. Secondo le prime informazioni, le cappelle colpite sarebbero 5. Ad accorgersi dell'accaduto, i proprietari delle stesse, che avrebbero trovato i segni di furti e danneggiamenti, sporgendo denunce ai carabinieri, che stanno procedendo per ricostruire i fatti e risalire agli autori dell'accaduto. Veniamo invece a quanto successo a Lecce. Sabato mattina, su via Pitagora, l'intersezione tra via Cataldo e via Antonio Mannarino, con un investimento, a finire colpita da un'auto in transito una 64enne del luogo, che stava attraversando a piedi, nel mentre l'auto condotta da un 56enne del luogo sopraggiungeva svoltando, non riuscendo ad evitare l'impatto. La donna è caduta a terra, è stata soccorsa dal personale del 118, poi a bordo di un'ambulanza è stata trasferita in pronto soccorso. Ha riportato un trauma agli arti inferiori, fortunatamente non grave. Siamo a Veglie con l'inizio del nuovo anno scolastico. Le scuole sono pronte ad accogliere studenti e studentesse. Gli interventi di manutenzione previsti dall'amministrazione comunale sono stati completati in tempi previsti, mantenendo l'impegno con la comunità. I lavori hanno coinvolto soprattutto le scuole dell'infanzia di via Fiera Mosca, via Taranto e via della Pace, dove si è proceduto con il ripristino dell'intonaco, l'applicazione di guaine impermeabilizzanti e la nuova pittura degli ambienti interni. Nei prossimi giorni saranno anche installati 14 nuovi condizionatori per la climatizzazione delle aule dei più piccoli, 6 nei plessi di via Fiera Mosca e via Taranto e 8 nella scuola di via della Pace.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
8: Torniamo in voce, 7.44, sempre in diretta, qui nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo dall'indagato nell'inchiesta sulla morte di Diego Metrangolo, operatore sociosanitario 47enne di Carmiano, deceduto in un incidente stradale venerdì scorso. Il pubblico ministero è scritto nel registro degli indagati il nome di un ventenne di Leverano che alla guida di una Peugeot 3008 sarebbe uscita da un'area di servizio sulla circonvallazione di Veglie effettuando un'inversione. Nella manovra dal lato opposto è sopraggiunta la moto condotta dal 47enne che non è riuscita ad evitare l'impatto. L'uomo ha riportato diversi traumi rivelatisi poi fatali. La moto è finita nel terreno adiacente la carreggiata. I soccorritori hanno tentato il massaggio cardiaco ma purtroppo non sono riusciti a salvare il centauro. La vittima era appunto un operatore socio sanitario. Adesso si indaga per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'auto. Si era presentato a scuola a 13 anni agli inizi di maggio con una pistola scacciacani nascosta nello zaino. Era accaduto a Taviano. Per lo studente il Tribunale dei Minori ha disposto il non doversi procedere perché non imputabile in quanto minore di 14 anni. Nei guai invece sono finiti i genitori per porto abusivo di arma da fuoco in concorso. Gallipoli si è conclusa la seconda edizione del Gidro 2026, il Giro d'Italia in idrovolante. Il sindaco Flavio Fasano ha colto l'occasione per annunciare una novità infrastrutturale importante per la città, che punta a diventare una capitale dell'idroaviazione e della mobilità sostenibile nel Mediterraneo. L'evento ci ha spiegato che una Gallipoli del futuro è possibile, è infatti nostra ferma intenzione, ha detto il primo cittadino, trovare uno spazio dedicato all'idroaviazione all'interno della nuova progettualità portuale che stiamo ridefinendo.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Rientriamo per l'ampia pagina sportiva, apriamo con il calcio. Il Lecce, seconda vittoria nelle prime quattro partite per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che fa bottino piano ancora una volta con una neopromossa. I giallorossi ieri hanno battuto 3-2 il Monza al Via del Mare, partiti subito forte. Al terzo sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Koulibaly su calcio d'angolo battuto da Ilic. 7 minuti dopo si ripete la stessa scena con Ilic che batte un altro calcio d'angolo e stavolta mettere dentro di testa è Thiago Gabriel. Il Monza però accorcia subito con Mangas, ma neanche il tempo di festeggiare che Koulibaly trova il secondo gol, stavolta di piede con un inserimento su cross di Danilo Veiga. Nel secondo tempo il Lecce sbaglia all'89esimo, in particolare l'errore è di Falcone che non riesce a respingere una punizione di Ceballos, che trova così il gol all'esordio accorciando le distanze, ma il 3-2 rimarrà sino alla fine del match, consentendo ai giallorossi di conquistare tre punti fondamentali contro una diretta concorrente. Di Francesco ha parlato di una prova di carattere, una vittoria costruita sulla capacità di reggere i duelli e sull'intensità mostrata dalla squadra. Di Francesco può sorridere, ma chiede ovviamente maggior continuità. E passiamo invece alle altre categorie. In Serie C è arrivata la vittoria del Casarano contro il Barletta con una tripletta di Chiricò che stende gli avversari, e per le Serpi arriva il secondo successo stagionale. Scendendo ancora di categoria, in Serie D è arrivato il pareggio del Nardò 1-1 in casa dell'Ebolitana. Per quanto riguarda sempre le salentine, in Eccellenza ieri quarta giornata, il Novoli ha perso 3-0 in casa dell'Atletico Acquaviva. Il Brillacampi è stato battuto 2-1 dal Bitonto, sconfitta anche del Galatina 1-0 con il Cosmano Sport. Ed ancora la Toma Maglie perde 4-0 in casa del Polimnia, vince lo Squinzano 2-1 con il Trani, il Racale viene battuto 2-1 dal Taranto, il Taurisano si impone 1-0 nel derby con l'Ugento. In promozione 2-0 del Tricase sul Mesagne, il Tricase quindi a punteggio pieno dopo due partite. Il Football Taviano vince 4-1 col Ginosa, il Leverano perde 2-1 al Latiano e vittoria del Trepuzzi esterna a San Vito per 3-2, mentre Ruffano fa 0-0 in casa della Virtus Erchie. Il Matino perde 1-0 con il Sava. Chiudiamo con questa carrellata di risultati, ritorniamo alla musica, ma tra un attimo ripartiamo dalle curiosità. Ci sarà l'almanacco di giornata. Adesso Fabri Fibra insieme ai De Giornalisti.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
2: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
3: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla presidente del Consiglio per le legislative.

0: Deceduto all'ospedale di Mestre, Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
1: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
0: Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2.37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto oggi è un giorno speciale, me l'ero scritto nel braccio, showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non mi potete immaginare.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Esatto, eccoci qui, rieccoci, sempre in diretta qui su Mondo Radio, rieccoci per lo spazio dedicato all'almanacco e quindi a tutte le sue curiosità. Partendo da Sole e Luna, questa mattina il Sole è sorto alle 6:25 e tramonta alle 18:59. La Luna invece sorge alle 9:56 e tramonta alle 20:17, in fase luna crescente, visibile al 22%. Oggi la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce e San Crescenzio. Il nome Crescenzio deriva da Crescens, che significa appunto che cresce. Era un nomen, un cognomen romano molto utilizzato tra i latini e si diffuse tra i cristiani grazie al culto di numerosi santi. Se sei nato oggi hai un temperamento avventuroso, sei attratto dalle novità e dall'esplorazione, probabilmente la tua vita si svolgerà lontano dal luogo in cui sei cresciuto, potrai avere molti successi ma perlomeno inizialmente anche qualche difficoltà. Oggi è la giornata mondiale della dermatite atopica. Con il peso invisibile di una malattia che va oltre la pelle, si vuole richiamare l'attenzione sulla patologia che può anche disturbare il sonno, quindi condizionare le giornate e incidere sulla qualità della vita. Mentre la citazione arriva direttamente dal padre della psicanalisi, Sigmund Freud, che ha detto così: più una persona è disposta alla nevrosi, meno può tollerare l'astinenza. Ripartiamo dalla musica, arrivano i Jalis.

0: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli. Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Sky Full of Stars. Rientriamo con voi, vi parliamo di Valmauto, perché nel loro modo di vendere non trovi urla, offerte imperdibili gridate o promesse esagerate. Trovi invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non hanno mai avuto bisogno di urlare, infatti hanno sempre raccontato per loro le persone che sono tornate e quelle che li hanno scelti per la prima volta. Le persone li conoscono, li salutano per nome, tornano da loro perché sanno che quello che dicono è proprio quello che fanno. Tutto questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Andate da Valmauto, visitate il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed eccoci qui al momento del vinile, quindi torniamo indietro negli anni per scoprire cosa vi abbiamo riservato quest'oggi. Beh, oggi vi facciamo ascoltare un pezzo di Donald Fagen, IGY, un singolo del cantautore statunitense pubblicato nel settembre dell'82 come primo estratto dal suo primo album The Nightfly, brano che raggiunse la top 30 delle classifiche statunitensi Hot 100, ma anche altre classifiche. Fu nominato anche per il Grammy Award alla canzone dell'anno nell'83. IGY è l'acronimo di International Geophysical Year, ossia anno geofisico internazionale. Il testo commenta in maniera sarcastica la visione ottimistica del futuro tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, menzionando concetti futuristici come le città a energia solare, un tunnel transatlantico, stazioni spaziali permanenti e simili. Una canzone che presenta una critica umoristica sull'ingenuità dell'ottimismo post-bellico.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Firenze. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.

con le curiosità, è tempo di oroscopo e allora cominciamo naturalmente con l'Ariete. Sul lavoro pensate a svolgere tutto quello che vi è stato commissionato senza riflettere troppo e guardando preferibilmente l'orologio. La posizione di alcuni astri vi farà infatti apprezzare soprattutto per la vostra efficienza. Toro, la luna avrà su di voi riflessi stancanti e un po' di mal di testa che può risultare problematico per il proseguio della giornata. Bassa anche la capacità di resistere agli stress. Gemelli, se c'è qualcosa da chiarire fatelo oggi, visto che avete più tempo a disposizione e vi sentite più tranquilli. Anche il vostro partner ha bisogno di un dialogo sereno e sincero. Cancro, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà e sarà il risultato di un grande impegno e di un faticoso lavoro. Leone, siate allegri, il vostro spirito infatti ha voglia di esultare. Sentite intorno a voi un'atmosfera positiva che vi trasmette grinta e forza per affrontare la giornata. Vergine, sarete pronti a chiudere i rapporti con chi reputerete poco affidabile. Non buttatevi in investimenti poco sicuri, mettetevi in regola o preparatevi per risolvere situazioni burocratiche e fiscali. Bilancia, non lamentatevi se dovete lavorare molto in questo periodo, tutto procede secondo le vostre più rosee aspettative, quindi potrete consolidare la vostra posizione. Scorpione, questa giornata promette nuove opportunità grazie agli influssi del sole. Non si tratta di nuovi traguardi da raggiungere, ma anche di piccoli passi che potrebbero portarvi lontano. Sagittario, una ventata di positività solleva lo spirito e vi mette in contatto con chi approva i vostri ideali. È ora di dare ascolto agli amici veri. Capricorno, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone bisognose, specialmente verso coloro con cui provate un particolare interesse. Acquario, in ambito professionale, se perderete troppo tempo con le chiacchiere, non troverete poi abbastanza risorse per sviluppare il progetto che invece dovreste esporre a chi di competenza. Pesci, fate attenzione a come vi comportate in questa giornata, poiché potreste generare negli altri un po' di astio e in questo periodo non è proprio necessario.

Andiamo indietro negli anni perché è arrivato il momento dell'accadde oggi. E partiamo dal 1321, quando a Ravenna muore lo scrittore e poeta Dante Alighieri. 1954, il programma nazionale televisivo italiano lancia il suo primo programma di divulgazione scientifica, Le avventure della scienza, condotto dal fisico Enrico Medi. Nel 55 viene lanciato il brano di Little Richard Tutti Frutti. 1960 nasce l'Organizzazione dei Paesi Esploratori di Petrolio, l'OPEC. 1982, in seguito alle ferite riportate in un incidente d'auto, muore a Monte Carlo a 52 anni l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly. 1991, Piero Cannato, uno squilibrato armato di martello, colpisce più volte il piede del David di Michelangelo. Nel 2000, con il Grande Fratello, debutta in Italia il reality show. 2004, nella sua casa di Milano, muore la cantante Giuni Russo. E tra i nati oggi, nel 1914 il regista Pietro Germi, nel 1936 l'attore Walter Koenig, nel 1937 Renzo Piano, architetto, nel 1938 il cantante Franco Califano, 1947 Sam Neill, attore anche lui, nel 1955 il Papa Leone XIV, nel 1959 il cantante degli Ha-Ha, Morten Harket, e poi altri cantanti, nel 1960 Remo Zito dei Via Verdi, 1973 Alessandro Canino, 1980 Io, 1983 la compianta Amy Winehouse. Abbiamo citati diversi di cantanti, ma vogliamo omaggiare Giuni Russo nell'anniversario della sua scomparsa. Ci lasciava infatti 22 anni fa e noi la omaggiamo con la sua Alghero qui su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla statale 89 Garganica, traffico rallentato per lavori tra il bivio per la tangenziale di Foggia e quello per la statale 273 Candelarese verso San Severo. Sulla statale 16 Adriatica, per lavori e traffico incolonnamenti tra Terlizzi e il bivio per Bitonto verso Brindisi. A Bari, sulla stessa statale Adriatica, il traffico unito a un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita per Mungivacca causano disagi tra il bivio per Bari Stanice e quello per Caldarola nelle due direzioni. Di riflesso si sta in fila da Modugno anche in uscita sul raccordo di Bari dell'Adriatica. Sulla tangenziale di Lecce, traffico sostenuto con code tra l'uscita per Galatina e quello per Monteroni in direzione di Brindisi. A Lecce proseguono i lavori in via Colaci fino al 18 settembre, chiuso il tratto tra via Battaglini e via Rubini. Nel Salento, controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce, presidio potenziato oggi fino alle 19 sulla provinciale 110 Veglie Torre Lapillo e sulla provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Pubblicità.
3: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
0: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

Siamo tornati sempre con voi in diretta qui su Mondo Radio, sono le 8:47, tempo di ultime curiosità, andiamo a vedere che tempo farà a proposito di previsioni meteo. Super Meteo ci suggerisce di una giornata con vento ancora da nord, ma con nuvole che attraverseranno le tre province di Taranto, Brindisi e Lecce. Temperature in lieve incremento, ma clima sempre confortevole, le massime comprese tra 24 e 26 gradi toccheranno sul settore ionico anche i 29. Mari un po' mossi. Il proverbio dice: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Un proverbio che sostiene l'importanza della collaborazione e dell'aiuto reciproco per portare a compimento anche le operazioni in apparenza semplici, dove una mancata collaborazione quasi la rende impossibile, come nell'esempio delle mani che lavano il viso. Ripartiamo dalla musica e dalle richieste. Arriva Milord con The Perfect Life. Donami la

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
1: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una

0: possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
1: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
0: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
1: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
0: Calcio con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 il risultato finale. Il Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Inter Udinese.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
3: Sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
4: Vintage! Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberta dalla redazione di Mondo Radio, l'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è lunedì 14 settembre, 9:30 in punto, apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. L'apertura del Corriere della Sera è dedicata all'attacco russo vicino al confine con la Polonia col titolo "Guerra ai confini d'Europa" e l'analisi perché lo zar frena ancora sulla trattativa. In taglio alto spazio al tema dell'intelligenza artificiale con i timori sull'AI, in 6 mesi può controllare il web. E poi Trump rallentare, no a chi sviluppa la vince. In spalla poi le elezioni svedesi, con Svezia e sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Spazio anche all'incidente sul barchino a Venezia con lo scontro in laguna, il dramma degli sposini. Schlein sfida Meloni, titola La Repubblica. La festa dell'unità, in spalla la guerra in Ucraina con l'avvertimento dei russi, sfiorato il treno degli europei. Spazio anche alle elezioni svedesi, la Svezia si ferma con l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro della pagina il tema dell'intelligenza artificiale con Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale. Poi ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Tra gli altri titoli il debutto di Le Pen e la corsa all'Eliseo, prima i francesi. La Stampa, il titolo principale sulla guerra in Ucraina, guerra sul confine dell'Europa. Spazio all'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley. In spalla invece la politica italiana con bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Schlein dice siamo pronti, votiamo al più presto. Quindi il Messaggero che apre con anche qui la guerra in Ucraina, attacco russo al treno al confine polacco, paura per delegati dell'Unione Europea. Spazio anche al tema dell'intelligenza artificiale anche qui, e poi alle elezioni svedesi, i socialdemocratici fermano l'onda nera. Il Sole 24 Ore apre con l'istruzione, una scuola su 3 è da ristrutturare, la spinta del piano nazionale di ripresa e resilienza. In taglio centrale casa, 100 giorni per i lavori last minute. Spazio anche all'ambiente con la guerra che uccide l'ambiente dalle sostanze tossiche ai gas serra. Gli sport, apertura della Gazzetta dedicata alla Formula 1 con Fuga Kimi, dedicato alla vittoria di Antonelli anche a Madrid, a completare il titolo trionfo con vista mondiale. In taglio alto spazio alla Serie A con follia Juve, in spalla testa tosta dedicato a Inter e Roma. Spazio anche al Como con Paz e Baturina che non riposano, Como sul sicuro. Veniamo invece ai quotidiani locali pugliesi, in particolare la Gazzetta del Mezzogiorno titola Ilva, lunga attesa, domani il tavolo col governo ma non c'è l'invito, dipendenti dell'indotto stamattina in assemblea. Quotidiano di Puglia titola Tavoli, ex Ilva, il pressing per le tutele, primi incontri chiave, subito l'indotto con cassa integrazione e misure extra. L'approfondimento è a pagina 2 ed è a firma Domenico Palmiotti. Confronti sull'ex Ilva titola l'articolo, si parte con l'indotto, subito cassa e tutele. Alla vigilia del tavolo con il governo, sindacati e imprese chiedono misure straordinarie per salvaguardare occupazione e redditi. Voltiamo pagina, veniamo alla cronaca leccese, la prima campanella, ritorno in aula 2000 in meno in provincia di Lecce. Per la maggior parte degli studenti salentini la giornata di oggi segna la fine delle vacanze estive, l'anno scolastico prende il via con 93.294 iscritti negli istituti in provincia, con una contrazione del 2,2% rispetto allo scorso anno. Gli auguri dalla sindaca di Lecce Adriana Polibortone e dal presidente della provincia Fabio Tarantino. Quest'ultimo ha dichiarato: auguro agli studenti di vivere il nuovo anno con entusiasmo, la provincia ci sarà sempre. Lo leggiamo dall'articolo a firma Maurizio Tarantino. Tarantino. Passiamo invece alla viabilità, il cantiere in via Merina a Lecce alla vigilia della scuola con tombini sporgenti e caos. L'approfondimento è di Matteo Bottazzo. I lavori di rifacimento del manto stradale sono partiti nei giorni scorsi, la carreggiata è fresata, sparite di conseguenza anche le strisce pedonali in una zona dove convivono 5 istituti scolastici. L'ultimo saluto a Rebecca, giovedì funerali, la salma della 24enne rientrata nel Salento per l'addio di amici e familiari. La camera ardente sarà allestita già da mercoledì. Parliamo della giovane morta dopo essere stata investita da un'auto a Napoli, aveva dato il consenso alla donazione degli organi. Voltiamo pagina, fuoco l'auto di un infermiere, paura in ospedale a Gallipoli, sospetto il dolo, il rogo è divampato tra sabato e domenica, la vettura era ferma nel parcheggio del nosocomio. Sull'incendio indagano i carabinieri del Norma. Casarano invece divorate dalle fiamme 2 Mercedes appartenenti allo stesso nucleo familiare. Lite in piazza, allarme del sindaco tra i giovani di Squinzano, un litigio in piazza davanti a famiglie e bambini nel quale sarebbero coinvolti anche minorenni, si è verificato lo scorso 9 settembre, adesso si indaga per stabilire tutti i responsabili, alcuni tra i 15 e i 17 anni sarebbero già stati individuati. Voltiamo pagina, porti digitali, arriva 1 milione di euro, un piano per Gallipoli e Otranto, a stanziarlo la Regione Puglia con oltre 3 milioni di euro, alla città ionica destinati circa 700.000 euro, mentre 346.000 per lo scalo sull'Adriatico. Veniamo allo sport, il Lecce, la bella vittoria di ieri per 3-2 contro il Monza, allo stadio Via del Mare c'era il nostro corrispondente Pasquale Marzotta, adesso in collegamento con noi per raccontarvi quanto accaduto ieri. Buongiorno Pasquale, ben trovato.
2: Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci troviamo a commentare il giorno dopo l'impresa del Lecce. Un Lecce che ha vinto 3-2, era chiamato a vincere lo scontro diretto contro il Monza, o almeno a non perdere, ma soprattutto a dimostrare quel carattere, quella mentalità di squadra che lotta per la salvezza. Alla fine è successo questo, il Lecce ha vinto 3-2 e va detto che della prestazione di ieri vanno raccolti, oltre ai gol, ma va raccolto positivamente l'atteggiamento della squadra. I 3 punti pesantissimi in una vittoria contro una diretta rivale per la permanenza, e sicuramente c'è da lavorare, come ha affermato lo stesso tecnico Sergio Di Francesco ad una mia domanda su quanto questi punti e questo atteggiamento, questa mentalità possano regalare fiducia e anche autostima nel lavoro quotidiano sul campo in prospettiva futura. E lui ha detto di rimanere coi piedi per terra, non è ancora contento di quanto ha visto, ma comunque il Lecce ha dato delle risposte importanti, soprattutto sul piano caratteriale. È chiaro che tutti possono migliorare, tutti sono chiamati a perfezionarsi, e il Lecce deve trovare l'intesa tra i vari calciatori che cercano la migliore condizione gara, cercano anche di inserirsi nel gruppo come Monteiro, e quindi diciamo che più che positivo il bilancio per un Lecce che ha raccolto 6 punti nelle prime 4 gare, frutto anche di 2 vittorie contro dirette concorrenti per l'obiettivo salvezza, che è il Venezia, 2-0 nella prima giornata, poi le 2 sconfitte contro Roma e Cagliari che hanno sottolineato una situazione di un Lecce non presente anche a livello mentale. E poi ieri c'è stata la risposta dopo 3 minuti su un angolo battuto da Iric al primo corner della partita, è arrivato il gol di testa di Koulibaly e abbiamo avuto la fortuna di averlo nei momenti che stavamo in diretta con tutti in campo, e quindi siamo stati anche fortunati e audaci in questo. Al decimo il raddoppio è arrivato ancora sul calcio d'angolo di Iric, stavolta Thiago Gabriel, il secondo gol in campionato dopo quello di Venezia. Il Lecce un po' dopo un inizio aggressivo e generoso ha tirato un po' il fiato anche a livello fisico, ci poteva stare, mentale, il mondo ha accettato la reazione con calciatori di valore come Robinson e come Mangash, e alla fine al 17° c'è stato il doppio intervento di Falcone che ha annullato le palle gol, è stato davvero strepitoso. Poi al 20° su un assist di Birindelli da una parte all'altra del campo è arrivato il tap-in di Mangash, ma nemmeno un minuto, 21° il Lecce ancora sui sviluppi di un fallo laterale e di vado l'assist di Veiga per Koulibaly che ha infilato la porta di Thiam. Quindi 3-1, un Lecce solido, da lì ha cercato di gestire con la reazione che ci doveva essere da parte del Monza. Nella ripresa si sta ragionando di sostituzioni con un Lecce che ha controllato e anche cercato di impensierire il Monza, che comunque si è votato più al del baricentro, fino all'89° dove è venuta anche la paura per un gol che doveva essere annullato tra le proteste di Veiga che ha preso il cartellino giallo perché sulla punizione dell'entrato Zeballos, tagliata sul primo palo, Falcone ha compiuto una leggerezza, ma anche ingannato dal fallo subito da Veiga, una spinta, e l'arbitro però e il VAR non l'hanno vista, peccato, l'hanno vista quasi tutti ma loro no. Detto questo, il 3-2, quindi pathos nel finale con il Lecce che comunque è riuscito a portare in porto il successo pesantissimo, e comunque va dato merito a questa squadra di aver dimostrato una maturità, diciamo, nel saper rispondere alle attese della piazza, con i tifosi alla fine, la curva nord che li ha chiamati sotto di loro, incoraggiandoli, vi vogliamo così, omaggiandoli anche di tanti cori e ringraziandoli per la prestazione. Beh, detto questo, si vanno presi l'atteggiamento e i tre punti per poter preparare al meglio il futuro e la crescita di questo gruppo giovane. Da segnalare, tra le varie situazioni, tra le varie curiosità, l'esordio in Serie A dell'attaccante Paco Esteban, attaccante spagnolo che è arrivato lo scorso anno dall'Atletico Madrid, ha giocato in primavera, si è laureato campione dei goleador col titolo di capocannoniere con 21 reti, ed eccolo che ieri ha esordito in prima squadra in Serie A, aveva già esordito in Coppa Italia a Palermo negli ultimi scampi di gara, ma stavolta ha tutto un altro sapore, è entrato con gli applausi del pubblico che lo attendeva già dallo scorso anno, quindi un po', e ricordiamo, questo giocatore è cresciuto anche ha fatto la fila, sì, delle giovanili della Spagna con l'Under 18, dove ha giocato con la Miglia Malco tra i compagni. Diciamo che Di Francesco nelle dichiarazioni ha anche detto che il suo esordio è un omaggio e un premio all'impegno del ragazzo, e il ragazzo ha detto a fine gara ha ringraziato il tecnico per averlo fatto esordire. Quindi tante note liete per questo Lecce che ha ritrovato la tramontana, come il Salento si sta godendo adesso la tramontana.
1: È vero, noi ritroveremo invece Pasquale Marzotta nel GR alle 12:30. Grazie Pasquale, un buon lavoro.
2: Grazie Davide, buon lavoro anche a te, un saluto a tutti e forza Lecce.
1: Noi continuiamo con gli altri risultati delle altre categorie. In Serie C il Casarano ha vinto 3-1 con il Barletta e domani sera ritorna in campo al Capozza, sarà di scena il Cerignola. In Serie D è arrivato un pareggio per il Nardò 1-1 in casa dell'Ebolitana. In Eccellenza la quarta giornata ha visto il Novoli soccombere per 3-0 con l'Atletico Acquaviva. Anche il Campi ha perso 2-1 a Bitonto, il Galatina è uscito sconfitto per 1-0 dalla sfida col Cosmano Sport, la Toma Maglie è stata battuta 4-0 dal Polimnia, lo Squinzano ha vinto 2-1 con il Trani, sconfitta del Racale 2-1 a Taranto e vittoria del Taurisano che ha battuto l'Ugento nel derby per 1-0. In promozione seconda giornata il Tricase vince 2-0 col Mesagni, il Taviano 4-1 col Ginosa, il Leverano perde 2-1 al Latiano, il Trepuzzi vince in trasferta 3-2 col San Vito, 0-0 tra Erchi e Ruffano e sconfitta del Matino 1-0 con il Sava. E chiudiamo con questa carrellata di risultati, la rassegna stampa termina qui, grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un giorno dalla redazione.
2: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
1: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato l'incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
2: Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
1: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
2: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le elezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
1: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale, dominato dall'Italia, si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottolo nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
2: Ed è tutto, a più tardi. Come vorrei. Mondo Radio, tutti

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

I frutti naturalmente, un buongiorno dalla vostra Giustina, eccoci qua, lunedì 14 settembre 2026, il lunedì dei lunedì perché oggi ricomincia la scuola, l'abbiamo sentito anche appena adesso nel giornale radio, ricomincia la scuola per tantissimi bambini qua in Salento e non solo, in tutta Italia, insomma che dire ragazzi, oggi è quel lunedì dell'anno, ecco, quello veramente dei nuovi e veri inizi, allora in bocca al lupo a tutte e a tutti per questo nuovo percorso, perché ogni anno scolastico è un'avventura e un po', ecco, con lo scoccare dell'anno scolastico un po' anche noi che magari siamo lontani dal mondo della scuola ci facciamo sempre un po' i conti, fa sempre un certo effetto, forse perché poi appartiene, no, il percorso scolastico a quel periodo della propria vita legato all'infanzia, all'adolescenza, alla giovanissima età, insomma a quel periodo in cui non si hanno tante responsabilità, si ha comunque un po' di spensieratezza nei casi chiaramente più fortunati, poi ci sono le eccezioni, ma insomma la scuola e il periodo scolastico è sempre la scuola. Cominciamo con Battisti.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
6: Questa è

2026, ricominciamo tutto in Egramaro. In Egramaro sono le 10:20. Ricominciamo tutto davvero. Nel mio caso, nella fattispecie, insomma, te lo posso anche dire, e ne ho ben donde, perché insomma, quest'oggi addirittura il mio bimbo ha iniziato la prima elementare. Allora, se anche voi genitori, eccetera, o voi insomma nella vostra vita privata, insomma, indipendentemente dall'inizio dell'anno scolastico, siete in un momento, in una fase della vostra vita in cui state ricominciando tutto da capo, quantomeno avete la sensazione, no, di un nuovo inizio, e magari, ecco, di ripercorrere, ecco, sensazioni, emozioni, magari da un altro punto di vista, no, che però in qualche modo già conoscete. Allora scriveteci, oggi ci dobbiamo raccontare un po' di cose, e allora vi do i numeri: 0833 54 60 72, 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro brano preferito, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Magari, ecco, fate anche una dedica speciale a qualcuno che sta vivendo un nuovo inizio, o magari, perché no, anche a voi stessi. Allora io vi attendo magari con qualche vostra considerazione in merito, e soprattutto sapete che siete in tantissime ad ascoltarci anche fuori dal Salento. Questa è una cosa bella, bellissima, sapervi che in qualche modo comunque avete un orecchio all'ascolto della vostra terra, anche se vivete magari lontani. E allora vi ricordo come è possibile ascoltare Mondo Radio. Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, ma la si ascolta anche in streaming, non solo per i salentini, ma anche per coloro che vivono fuori, che vivono lontano, in ogni parte del mondo. Sappiate che potete ascoltarci, ancora meglio, scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, la scaricate sul vostro smartphone, ci portate sempre con voi, un'app pazzesca, perché non solo ci ascoltate ma potete esplorare il sito di Mondo Radio, potete anche esplorare i nostri canali social direttamente dalla app, e direttamente dalla app potete anche chattare con noi su WhatsApp, ragazzi. Quindi basta scaricare la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. E allora andiamo ad ascoltare I Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco. Ed ora ancora musica, grande musica su Mondo Radio. A fra poco.

0: Pubblicità. Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete, papete,

0: offerte. Papete Salento Beach a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach. Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Disco Esco di Radio.
3: Ciao, sono Carmine Tundo e Punta Pizzo, il mio ultimo singolo, disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

E come ogni nuovo inizio, chiaramente, cosa abbiamo fatto adesso? Siamo andati ad ascoltare due canzoni. Per la verità, non appena è stata pubblicata, ve l'abbiamo fatta ascoltare anche questa, Gianna Nannini con, tra l'altro, Di Martino, ma anche Bruno Risas, che con cui fa proprio un featuring. Abbiamo ascoltato Meraviglioso Errore, questo singolo pubblicato sulla fine di agosto del 2026, e quindi ve lo riproponiamo. Quindi con una puntata in cui si celebrano, no, i nuovi inizi, chiaramente, insomma, rinnoviamo anche gli ascolti, quelli che possono magari diventare i nostri ascolti preferiti. E poi soprattutto vi abbiamo fatto ascoltare il disco esco di radio di questa settimana. Parliamo di Punta Pizzo, questo nuovo singolo di Carmine Tundo. Carmine Tundo ritorna con noi e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo, di parlarci, di raccontarci tante cose. E adesso arriva ancora una volta nuova musica, Miley Cyrus con Best Persuades. Let's go.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Tuttavia invitiamo alla prudenza sull'Adriatica per un incendio nei pressi della sede autostradale tra le uscite Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. La presenza di fumo è causa di visibilità ridotta. Anticipiamo anche i lavori notturni in programma oggi sull'Adriatica. Dalle 22 chiuso il tratto tra Motola Castellaneta e Taranto Nord verso Taranto. Dalle 22 lavori anche verso Bari, chiusura dell'autostrada da Gioia del Colle a Acquaviva delle Fonti. Termine lavori e riapertura alle 6 di domani mattina. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica per lavori per un mezzo in panne, rallentamenti e code tra Conversano e Polignano verso Bari. Ancora lavori sulla statale Adriatica nel territorio di Maglie, si transita su carreggiate ridotte con conseguenti disagi alla circolazione in caso di aumento del traffico. Infine a Lecce sulla tangenziale ovest per lavori si rallenta con code tra le uscite Novoli e Monteroni verso Gallipoli. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
8: Fantastico! E cos'altro offrite?
7: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
8: E il montaggio e lo smontaggio?
7: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
10: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
11: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
10: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
0: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Franco con Elisa con ricordi. Ma a me, volete sapere la verità? M'hanno fregato stamattina quelle della scuola, quelli della scuola dove è andato mio figlio, perché è partita l'accoglienza dei bimbi di prima elementare con Sonia, ragazzo Sonia di Vecchioni. Allora, già mi metto in mezzo il prof Vecchioni, Sonia, ragazzo Sonia, il bimbo che se ne cade per il peso dello zaino e c'è soltanto un quaderno e nastuccio, però comunque così, ma d'altronde, ma davvero, con sti zaini, ma noi ce li caricavamo un sacco, ci facevamo venire la gobba, la scoliosi, tutto quello che volete, ma si andava lo stesso. Voglio dire, adesso per forza dobbiamo portarci sto carrello della spesa dietro con le rotelle, ma davvero, ma uccidiamoci con sta schiena, fanciulline, genitorini, noi siamo andati avanti così, con le unghie, con i denti, voglio dire. Vabbè, detto questo, comunque, detto questo, Sonia, ragazzo Sonia, diciamo così, stiamo inseguendo il filo dei ricordi, è vero, in questo inizio puntata, ma perché oggi è il 14 settembre, ragazzi, si ricomincia ufficialmente non solo la settimana ma l'anno scolastico, insomma si ricomincia un po' tutti. Detto questo, però, adesso è arrivato il momento invece di andare a farci ulteriormente del male. No, non è vero, però lo vogliamo ricordare, Patrick Swayze. Sì, perché il 14 settembre del 2009 ci lasciava Patrick Swayze, e allora noi, siccome lui è stato un grandissimo attore, un grandissimo ballerino, anche cantautore, pensate un po', anche cantautore Patrick Swayze, e lo ricordiamo in celeberrimi film, tanti ne ha fatti, ne ricordiamo due in particolar modo, uno per cui io non ho grande affezione, voglio dire, non è che mi sia piaciuto più di tanto, Ghost, perché l'ho visto insomma in età piuttosto avanzata e lì per lì ho detto, ma davvero, da questa era la roba dei Ghost. Vabbè, comunque, al di là della grande ecco, vedete che non mi vengono i nomi stamattina, Sister Act mi viene da dire, vabbè, Whoopi Goldberg, ecco, va bene, stamattina è così. Allora, la grande Whoopi Goldberg, al di là di lei, vabbè, insomma, chiaramente il cast era pazzesco, eccetera eccetera, comunque Patrick Swayze bravissimo. Allora, noi che facciamo? Vogliamo ricordare Patrick Swayze in musica, lo facciamo con Unchained Melody, tratto direttamente da Ghost, e poi lo facciamo con, chiaramente, il film dei film, quello bello per eccellenza, quello anche che ridanno in programmazione estiva. Io quest'anno me lo sono perso, non lo so, non lo sto vedendo da secoli questo film, ma tant'è che forse farebbe bene rivederselo. Parliamo chiaramente di Dirty Dancing, yes. E quindi dopo Unchained Melody ci spariamo The Time of My Life. Io ve l'ho detto, questo lunedì così, in rimemoria di Patrick Swayze, però un lunedì in particolare, no, con questi brani. Bene, musica, rimanete all'ascolto su Mondo Radio, questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento, saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
1: È ricevuto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
2: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
1: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
2: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
1: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.

0: Tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere, senza frontiere.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'ustumpaturu.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Sono partiti i droni, ormai sta roba dei droni veramente sta sfuggendo di mano, dappertutto droni, eccetera, anche all'anniversario, insomma, dei 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle, no? Sono volati i droni a ricostruirle, eccetera. Noi in Italia si fa un po' diversamente, insomma, si scrive Oasis sullo stadio olimpico, via. Insomma, è confermato, droni sull'Olimpico, l'annuncio del tour 2027 a Roma. Ne avevamo accennato, ne avevamo parlato, ma allora abbiamo detto qualche giorno fa, hanno pubblicato questo video in cui c'è una Vespa che insomma cammina, trotta, sfreccia sui San Pietrini, significherà pur qualcosa. Infatti mo sono arrivati i droni, per chi ancora non l'aveste capito. Quindi insomma ci sarà anche Roma, è arrivata a sorpresa intorno alle 22 del 13 di settembre, quindi ieri, insomma è successa questa cosa qua. Le date scelte sarebbero, secondo quanto anticipato dal Sun, quella del 24 e 25 luglio 2027, però insomma ogni dubbio sarà spazzato via ormai. Comunque, ci siamo. Non contenti, non paghi di tutto questo, del fatto che ci sia la conferma che arrivano gli Oasis eccetera in Italia, allora a un certo punto mi sono imbattuta in questo articolo, sempre pubblicato giusto ieri, ecco, prima dell'annuncio dei droni, verosimilmente. C'è scritto il titolo, vi leggo: gli Oasis sono di destra o di sinistra? La risposta arriva in una scena del film Oasis Don't Look Back in Anger. Allora, commenti sotto l'articolo: soltanto in Italia ci si chiede se le persone sono di destra o di sinistra, altrove queste cose sono superate, non ci si pone questa domanda, eccetera eccetera. Comunque è legittima questa cosa, se emerge tutto questo anche dal docufilm sugli Oasis. Comunque diciamo che la politica fa parte della loro storia, perché gli Oasis sono diventati uno dei simboli più riconoscibili di Manchester, che è una città che nella storia britannica rappresenta comunque la classe operaia, l'industrializzazione e di conseguenza la tradizione della sinistra. Tra l'altro è una città, quella di Manchester, molto radicata al Labour Party, no? Il partito dei laburisti, che è quello insomma diciamo di sinistra. E poi ci sono i Tories, che sono i conservatori, e in questo contesto nasce anche l'immaginario dei fratelli Oasis, cioè quei fratelli della working class che trasformano la propria esperienza in un fenomeno musicale mondiale. La domanda è: ma quanto è rimasta nella band questa vera coscienza politica della classe operaia? Quindi ogni tanto qualcuno di loro si è lasciato andare a dichiarazioni tipo ma quando c'era la Thatcher si stava meglio, che insomma mutatis mutandis era come quando qualcuno dice ma quando c'era lui, cioè può essere, ora non è che stiamo paragonando la Thatcher a colui che purtroppo ci ha creato

0: sinistra, destra, sinistra, basta.
1: Pubblicità.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate, prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.

E abbiamo ascoltato Depende, Arabe De Palo, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, questo brano è stato scritto e cantato appunto dagli Arabe De Palo ed estratto poi dal loro secondo album Depende, omonimo, nel 1998, ed è tra l'altro uno dei più riconoscibili, più significativi della loro carriera discografica. E poi il gruppo ne registra anche una versione in lingua italiana, riscritta da Jovanotti la canzone, e pubblicata nel 2000. Comunque entrambe le versioni, in italiano e spagnolo, in Italia hanno avuto grande successo all'epoca ed è diventato uno dei tormentoni estivi del 2000, ragazzi, questo brano Depende, Depende, e ce lo ricordiamo chiaramente, insomma, ed è un pezzo che si ascolta sempre volentieri, come sempre si ascolterà volentieri, chiaramente, il brano degli AA, Take On Me, ragazzi. Perché? Perché ce l'andiamo ad ascoltare adesso? Perché oggi è il compleanno di Morten Harket, che è il frontman degli AA. Morten era quello che si vedeva nel video, il video cult, dove lui entra nel fumetto, cioè lei che lo guarda, lui entra nel fumetto, poi scappano, escono insieme. Che meraviglia quel video! Bello, ma bello è dir poco, voglio dire, uno tra i video meglio riusciti, insomma, nella storia dei videoclip musicali di tutti i tempi. Quindi ce ne andiamo direttamente nel 1984, perché il gruppo musicale norvegese degli AA pubblica proprio questo brano nell'ottobre dell'84, e poi da lì il resto è storia, perché insomma rimane, che cosa rimane? Rimane un cult, qualcosa che lo ricorderemo sempre. Quindi oggi mi compie gli anni, nasceva nel 1959. Questi sono i grupponi praticamente anni 80, che poi i loro componenti hanno praticamente l'età dei miei genitori. questa è la verità, voglio dire, che poi quando uno comincia a fare, no, i paragoni, a ponderare effettivamente le età, è la stessa cosa. Per me ancora mi tormenta sto fatto che Fiorello, che sembra giovanissimo, abbia la stessa età di mio padre, però insomma.

0: pubblicità.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto

0: feste. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
6: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 130.

0: Piazza San Marco e salutiamo Gianluca e salutiamo Vittorio e Francesca. Ciao ragazzi, ben ritrovati insieme. Allora, lunedì 14 settembre 2026, ragazzi, sono le 11:48. Eccoci qua. Allora, arriva anche Daniele Silvestri con tutta in questo 14 settembre. Detto questo, a me fa morire questa cosa. In questi giorni si sta facendo un gran parlare di questa faccenda dell'intelligenza artificiale, cioè ci sono ricercatori, sviluppatori che nelle ultime settimane hanno annunciato le proprie dimissioni dalle aziende che si occupano di intelligenza artificiale, che sia l'AI oppure OpenAI, Anthropic, eccetera. OpenAI, Anthropic, appunto, queste aziende stanno facendo insomma un gran baccano queste dimissioni e vengono accusati di sottovalutare, cioè nel senso accusano le aziende, questi ricercatori dimissionari, di sottovalutare i rischi per l'umanità che possono derivare dalla creazione di intelligenze artificiali sempre più potenti, con grandi autonomie. Alcuni di loro hanno detto addirittura che tra non molto tempo la nostra specie potrebbe essere distrutta da un'intelligenza artificiale fuori controllo. Facciamo tutte le nostre considerazioni su tutti quei film, no? Su universi distopici già realizzati, e va bene, che non sappiamo mai se è Hollywood che prende spunto dalla vita vera oppure la vita vera che ad un certo punto prende spunto da Hollywood. Dipende. Comunque Dario Amodei ha parlato dei rischi dell'intelligenza artificiale, lui è l'amministratore delegato di Anthropic, una delle aziende principali del settore. In un lungo articolo ha scritto: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale, i progressi sembreranno lo stesso rapidi e dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo. Anche Elon Musk ha detto sì, siamo d'accordo. Anche Sam Altman, che è l'amministratore delegato di OpenAI, che è anche un'altra importante azienda del settore, arriva a quest'altro articolo e dice: Trump non è molto preoccupato per l'intelligenza artificiale, quindi ha già respinto gli appelli dei dirigenti del settore ad imporre nuove regole perché teme la concorrenza della Cina. È così. Quindi se loro stessi dicono vabbè, ma non ci corre dietro nessuno, ponderiamo le cose, rallentiamo eccetera, poi arriva Donald Trump e dice no, tranquilli, andiamo a tutta birra. Dici, vogliamo rallentare la velocità del Titanic visto che è? No, noi dobbiamo battere i record. Ma che scherzi, il Titanic si ferma? Ma neanche per sogno.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: ragazzetto che scrivesse stronzate sullo specchio, su.
1: Grande la Fanelli. Allora. Dunque. Arriva il momento di ascoltare Franco Califano, perché oggi avrebbe compiuto gli anni. Nasceva nel 1938 a Tripoli, in Libia. Franco Califano, cantautore, autore. E se n'è andato il 30 marzo del 2013, ce lo ricordiamo. E noi allora andiamo ad ascoltare la sua La mia libertà. Che manifesto, ragazzi, ascoltiamolo bene.

Franco Califano, abbiamo detto autore straordinario, oltre che cantautore, quindi anche interprete di quello che scriveva. E allora il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare è un brano meraviglioso, famosissimo, si intitola Una ragione di più ed è composto da Franco Califano, Ornella Vanoni, Luciano Beretta, su musica di Mino Reitano e Franco Reitano. È uscito nel 1969 come lato A del 45 giri Una ragione di più e Quando arrivi tu. L'anno successivo poi viene inserito nell'album Appuntamento con Ornella Vanoni. E insomma sappiamo questa bella canzone come poi magistralmente interpretata dalla compianta Ornella Vanoni. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare ricordando entrambi tra l'altro legati da un sodalizio, no? D'amicizia molto molto particolare, anche spensierato, sia la Vanoni che Califano, ma insomma soprattutto legati da un sodalizio artistico che ci ha regalato gran bella musica, diciamocelo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma, la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società.

0: civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche, atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
0: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
1: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
0: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
1: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Welcome to Mondo Radio. Welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
5: Disco richiesta. Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
6: Ma cos'è sta paranoia?
5: Aspetta, fammi fare.
6: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
5: Cosa?
6: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
5: Ok.

0: Anteprima notizie.
1: Apriremo l'edizione del GR locale delle 12.30 con un furto avvenuto alla periferia di Nociglia ai danni di un'azienda che produce pannelli fotovoltaici. E parleremo poi della rissa che si è verificata a Squinzano qualche giorno fa, in cui sono rimasti coinvolti anche alcuni minorenni. Ed ancora altra cronaca con gli attentati incendiari, poi l'attualità e in chiusura lo sport.

0: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

che in questi giorni, in questi mesi per la verità, in Salento, in questi giorni insomma in quel di Tricase, lo sapete, gli studi di Mondo Radio tutti brutti sono, si trovano qui, assume questa espressione attenti al lupo tutt'altro significato, significato più letterale diciamo, ma comunque utilizziamo questa bella metafora di Lucio Dalla che ci accompagni in questo, no, dicevamo, nuovo inizio, c'è poco da fare, è sempre un inizio ogni settembre, a maggior ragione il lunedì 14 settembre, quando diventa il lunedì anche l'inizio del nuovo anno scolastico. Allora arriva anche Frankie Energy con Pedala e adesso vi voglio segnalare, vi voglio ricordare che vi attende Valmauto a Tricase e vi attende con chiaramente tutto il meglio che possiate desiderare per la vostra nuova auto. C'è chi sceglie la strada più breve e chi quella più bella. Pensate, con la nuova Kia Sportage Trifuel non dovete scegliere. Per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Parliamo di tre alimentazioni in un unico SUV: benzina, elettrico e GPL. Chiaramente andate ovunque, superate ogni blocco del traffico e viaggiate oltre i 1200 km con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia è di classe superiore, poi c'è la garanzia unica di 7 anni che vi garantisce Kia. La nuova Kia Sportage Trifuel può essere vostra da 299 euro al mese, vi basterà soltanto andare da Valmauto per scoprirla da vicino. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. E allora ci avviamo verso la conclusione di questo primo appuntamento della settimana. Ancora c'è da pedalare, lo sappiamo, hai voglia.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Madà Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Madà Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tenda sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicia Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
8: E ci dobbiamo salutare. Ci salutiamo per questo primo appuntamento. Chiaramente ci risentiremo domani mattina, come sempre, in diretta, come sempre, con la vostra Giustina. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. Chiaramente vi invito a rimanere sintonizzati su Mondo Radio, perché fra poco arriva il primo appuntamento della settimana con il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Roberto. Allora, ragazzi, mi raccomando, stay tuned su Mondo Radio. Chiudiamo con i Survivor, con Eye of the Tiger, che è tutto un programma questo brano, lo sappiamo, però immaginiamo anche noi di salire quella mega scalinata a Filadelfia, ragazzi, ce la dobbiamo fare. L'inizio della settimana, l'inizio dell'anno scolastico, in bocca al lupo a tutti e a tutte, teniamo duro, mi raccomando. Ciao, a domani.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Un furto è avvenuto la notte tra venerdì e sabato alla periferia di Nociglia, dove alcuni malviventi hanno colpito un'azienda che produce e installa pannelli fotovoltaici, portando via un camion e una tonnellata e mezzo di cavi di rame. Secondo le ricostruzioni, i ladri si sono introdotti nei capannoni della società, riuscendo a rubare un furgone e diverse bobine di cavi, il cui valore è ancora in fase di valutazione, ma sicuramente elevato. Il colpo è stato scoperto la mattina successiva, quando i dipendenti hanno allertato i carabinieri. Una rissa si è verificata qualche giorno fa a Squinzano, in una zona frequentata alla presenza di molte persone. Nell'episodio sarebbero rimasti coinvolti alcuni minorenni di età tra i 15 e i 17 anni. Si segnala anche il lieve ferimento di alcuni dipendenti di una gastronomia, un fatto su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Il sindaco Mario Pede ha dichiarato di essere in contatto con le forze dell'ordine per potenziare i controlli, soprattutto nell'area di Piazza Vittoria. Pede ha invitato chiunque abbia assistito ai fatti o disponga di informazioni utili per ricostruire l'accaduto a contattare i carabinieri. Attimi di paura poco prima di un concerto, quando un musicista cinquantenne ha rischiato di soffocare con un boccone di un panino. È accaduto sabato sera a Melissano, in piazza Marconi, dove un sassofonista di Salice Salentino stava mangiando prima dell'esibizione, quando il cibo gli ha ostruito la gola. La situazione è sembrata subito grave. Un ispettore e due agenti di polizia locale presenti in quel momento hanno eseguito le manovre di disostruzione. Dopo vari tentativi sono riusciti a liberare le vie respiratorie, presente anche il personale sanitario che ha tenuto l'uomo sotto osservazione. Adesso fortunatamente è fuori pericolo. Due auto appartenenti allo stesso nucleo familiare sono state date alle fiamme la scorsa notte a Casarano. Si tratta di due Mercedes classe A, una appartenente a un'operaia 53enne, l'altra al figlio 25enne. L'auto della donna ha subito danni nella parte anteriore, mentre quella del figlio è stata danneggiata davanti e lateralmente. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. È stata confermata la natura dolosa degli incendi, avendo scoperto due distinti punti di innesco. Le indagini dei carabinieri dovranno far luce sull'accaduto. Ed è probabilmente doloso anche l'incendio avvenuto all'interno del parcheggio dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. Le fiamme hanno avvolto la parte posteriore di una Mini Countryman di proprietà di un infermiere 42enne residente a Vernole. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. L'episodio ha fatto scattare la reazione del sindacato FSI USAE di Lecce, che attraverso una nota indirizzata ai vertici del ASL e alla direzione medica del nosocomio gallipolino ha denunciato una situazione di grave rischio per i lavoratori. Voltiamo pagina. Oggi per molti studenti pugliesi è suonata la prima campanella, con diversi istituti che hanno voluto anticipare di qualche giorno l'avvio ufficiale delle lezioni previsto dalla regione per giovedì 17 settembre. Gli istituti pugliesi accoglieranno in tutto 494.456 alunni, un dato che conferma il trend negativo legato al calo delle nascite, con quasi 12.000 iscritti in meno rispetto allo scorso anno. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: La conquista della costa del Mar Rosso da parte di Ansarallah cambia completamente gli equilibri regionali e rende possibile uno strozzamento dello stretto, mettendo in serissima difficoltà la sicurezza e l'economia egiziana, ma anche quella dei paesi del Corno d'Africa e del Sudan. Nei giorni passati anche il Somaliland, una regione della Somalia settentrionale indipendentista ma non riconosciuta dalla comunità internazionale e nota per la propria vicinanza ai governi di Stati Uniti d'America e Israele, ha annunciato di essere disponibile a inviare 2.000 soldati per controllare la sicurezza nella striscia di Gaza. Il Somaliland nei mesi passati era stato indicato anche da Trump come possibile meta per migliaia di Gazawi espulsi dalla striscia a causa del conflitto. Il controllo dello stretto porta Ansarallah a circa 20 km dalle coste africane del Djibouti, paese che sta accogliendo anche un flusso migratorio in fuga dallo Yemen. Lo stretto di Bab el-Mandeb è significativamente più piccolo di Hormuz e un suo blocco sarebbe molto meno impegnativo e dispendioso da tenere in piedi, con effetti deflagranti sull'economia mondiale, specie se abbinato a un prolungamento ulteriore del conflitto in Iran.
1: E ora lo sport, torniamo alla vittoria del Lecce di ieri al Via del Mare per 3-2 con il Monza, il servizio di Pasquale Marzotta.
3: Ecco ritrovato il Lecce che lotta per la conquista della salvezza, ma non è finita qui, perché dalla vittoria contro il Monza i giallorossi portano a casa solo, si fa per dire, 3 punti pesantissimi di un successo contro una diretta concorrente per la permanenza. E l'aver ritrovato e proposto quell'atteggiamento mentale con l'approccio tanto desiderato da tutti e che in questo inizio di campionato non si era visto. È ovvio che sul piano della prestazione si deve ancora migliorare tanto, ma con quanto fatto fino ad ora, con le 2 affermazioni degli scontri di salvezza contro Venezia e Monza, i salentini hanno la possibilità di poter lavorare senza ansie, ma con più fiducia e autostima. I più 5 sulla zona retrocessione dopo solo 4 turni di campionato sono indicativi, ma non esprimono ovviamente sentenze. C'è da consolidare un gruppo con la conquista del ritmo gara per diversi calciatori, oltre che all'ambientamento tattico come per Monteiro, e l'acquisizione della condizione gara per elementi importanti per le giocate come nel caso di Iric. Il serbo, a proposito, è stato protagonista di 2 assist nei primi 2 gol dei salentini nella vittoria contro il Monza. C'è stato il ritorno al gol di Thiago Gabriel, seconda rete dopo quella di Venezia, e poi ha fatto festa a Koulibaly, autore della sua prima doppietta in Serie A.
1: Sentiamo invece le parole a fine gara del presidente Saverio Sticchi Damiani.
4: Sì, no, sono molto contento perché siamo a 4 gare, 6 punti, è un bottino importante, ma soprattutto sono contento per la prestazione, per l'atteggiamento dei ragazzi. Mi sa che dopo la partita di Cagliari, dove alcune cose non erano andate, questa settimana siamo riusciti a toccare un po' i tasti giusti, no? Che deve essere quello che deve fare una società quando ci sono dei momenti di così più bassi, saper toccare i tasti giusti in modo costruttivo. La squadra mi sembra che abbia risposto alla grande.
1: E si percepisce soddisfazione anche nelle parole di mister Eusebio Di Francesco.
5: Sembravamo disperati prima di questa gara e oggi sorridiamo. Il calcio non ha equilibrio. E invece quello che ho chiesto alla mia squadra oggi, 2 parole su tutte: ordine ed equilibrio. Ed è quello che ho visto per lunghi tratti della gara, magari tranne quando abbiamo preso gol, dove eravamo un pochino, secondo me siamo stati meno bravi a coprire le ampiezze, e poi ci stanno anche gli avversari a volte che diventano bravi a fare certe cose. Per il resto ho visto quello che ho un po' chiesto alla squadra e quell'approccio che abbiamo visto oggi, che invece era mancato alla squadra nelle partite precedenti.
1: In chiusura alla Serie C, con la vittoria del Casarano che ha battuto 3-1 il Barletta, il servizio di Oronzo Russo.
6: Il Casarano vince ancora, e stavolta contro il Barletta di Partipilo, Ferrari e Da Silva. È stata un'altra gara sofferta, anche perché il Barletta, squadra ben messa in campo da Paci, nei primi 20 minuti di gioco avrebbe potuto incidere grazie a Laringe e Partipilo. Poi il maidomo Chiricò ha inventato la rete che solo lui può inventare. Il Barletta, con Coccia in un parapiglia sottoposta, pareggia, ed è qui che torna a grandeggiare il Chiricò dei tempi migliori della sua gioventù. Prima il gol del 2-1 e poi il penalty commesso proprio su di lui. Grande gioia, e anche con ragione, ma ormai si pensa alla gara di martedì prossimo con noi il Cerignola.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Pubblicità.
7: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
8: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
10: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

tutti pronti. Una radio per tutti. Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
1: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
2: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
1: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
2: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
1: Il tennis, Jannik Sinner, sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: C'è qualcosa che può

0: questo è il suo rimedio per tutto.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Madà Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Madà Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità. Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Pasco.
1: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli Canosa. Tuttavia invitiamo alla prudenza sull'Adriatica per un incendio nei pressi della sede autostradale tra le uscite Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. La presenza di fumo è causa di visibilità ridotta. Anticipiamo anche i lavori notturni in programma oggi sull'Adriatica. Dalle 22 chiuso il tratto tra Motola Castellaneta e Taranto Nord verso Taranto. Dalle 22 lavori anche verso Bari, chiusura dell'autostrada da Gioia del Colle a Acquaviva delle Fonti. Termine lavori e riapertura alle 6 di domani mattina. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica per lavori per un mezzo in panne, rallentamenti e code tra Conversano e Polignano verso Bari. Ancora lavori sulla statale Adriatica nel territorio di Maglie, si transita su carreggiate ridotte con conseguenti disagi alla circolazione in caso di aumento del traffico. Infine a Lecce sulla tangenziale ovest per lavori si rallenta con code tra le uscite Novoli e Monteroni verso Gallipoli. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrelloni e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete, papete, papete.

0: offerte. Patete Salento Beach a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

giusta musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No dance.

Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
2: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
1: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
2: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
1: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
2: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale

0: Al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Greatest Hits. Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: No!

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai

0: Salette. Patete Salento Beach a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347-79-79-242. Patete Salento Beach.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70%.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
1: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le 3 auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
2: A Castellammare di Stabia, a Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
1: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
2: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
1: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto, per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: La tua musica,
3: la tua musica,
0: le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart.

Tutte le hit, tutti i successi, tutti i frutti chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti frutti chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 70.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Welcome to

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy voodoo party, yeah.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
2: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
1: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
2: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
1: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della Curia Romana.
2: Il calciomercato: la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici

semplificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: pubblicità.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto

0: offerte. Papete Salento Beach a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Greatest Hits.
1: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
2: Mondo Radio Informazione.
3: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Un saluto da Davide Roberto. Apriamo con la violenta lite familiare scoppiata in un'abitazione a Lecce e conclusasi con un ricovero in ospedale. Un uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina dopo essere stato aggredito dai due figli della moglie. Una lite scaturita per futili motivi si è trasformata in una vera e propria aggressione da parte dei due fratelli, che si sono scagliati contro il marito della madre e lo hanno colpito con calci e pugni. La vittima ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in ospedale, dove gli è stata riscontrata la frattura di una costola con una prognosi di 15 giorni. La posizione dei due giovani è in fase di valutazione. Ancora cronaca, un furto è avvenuto la notte tra venerdì e sabato alla periferia di Nociglia, dove alcuni malviventi hanno colpito un'azienda che produce e installa pannelli fotovoltaici, portando via un camion e una tonnellata e mezzo di cavi di rame. Secondo le ricostruzioni, i ladri si sono introdotti nei capannoni della società, riuscendo a rubare un furgone e diverse bobine di cavi, il cui valore è ancora in fase di valutazione, ma sicuramente elevato. Il colpo è stato scoperto la mattina successiva, quando i dipendenti hanno allertato i carabinieri. Una rissa si è verificata qualche giorno fa a Squinzano, in una zona frequentata alla presenza di molte persone. Nell'episodio sarebbero rimasti coinvolti alcuni minorenni di età tra i 15 e i 17 anni. Si segnala anche il lieve ferimento di alcuni dipendenti di una gastronomia, un fatto su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Il sindaco Mario Pede ha dichiarato di essere in contatto con le forze dell'ordine per potenziare i controlli, soprattutto nell'area di Piazza Vittoria. Pede ha invitato chiunque abbia assistito ai fatti o disponga di informazioni utili per ricostruire l'accaduto a contattare i carabinieri. Attimi di paura poco prima di un concerto, quando un musicista cinquantenne ha rischiato di soffocare con un boccone di un panino. È accaduto sabato sera a Melissano, in piazza Marconi, dove un sassofonista di Salice Salentino stava mangiando prima dell'esibizione quando il cibo gli ha ostruito la gola. La situazione è sembrata subito grave. Un ispettore e due agenti di polizia locale presenti in quel momento hanno eseguito le manovre di disostruzione. Dopo vari tentativi sono riusciti a liberare le vie respiratorie, presente anche il personale sanitario che ha tenuto l'uomo sotto osservazione. Adesso fortunatamente è fuori pericolo. Due auto appartenenti allo stesso nucleo familiare sono state date alle fiamme la scorsa notte a Casarano. Si tratta di due Mercedes classe A, una appartenente a un'operaia 53enne, l'altra al figlio 25enne. L'auto della donna ha subito danni nella parte anteriore, mentre quella del figlio è stata danneggiata davanti e lateralmente. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. È stata confermata la natura dolosa degli incendi, avendo scoperto due distinti punti di innesco. Le indagini dei carabinieri dovranno far luce sull'accaduto. Ed è probabilmente doloso anche l'incendio avvenuto all'interno del parcheggio dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. Le fiamme hanno avvolto la parte posteriore di una Mini Countryman di proprietà di un infermiere 42enne residente a Vernole. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. L'episodio ha fatto scattare la reazione del sindacato FSI USAE di Lecce, che attraverso una nota indirizzata ai vertici della ASL e alla direzione medica del nosocomio gallipolino ha denunciato una situazione di grave rischio per i lavoratori. Voltiamo pagina. Oggi per molti studenti pugliesi è suonata la prima campanella, con diversi istituti che hanno voluto anticipare di qualche giorno l'avvio ufficiale delle lezioni previsto dalla regione per giovedì 17 settembre. Gli istituti pugliesi accoglieranno in tutto 494.456 alunni, un dato che conferma il trend negativo legato al calo delle nascite, con quasi 12.000 iscritti in meno rispetto allo scorso anno. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
0: La conquista della costa del Mar Rosso da parte di Ansarallah cambia completamente gli equilibri regionali e rende possibile uno strozzamento dello stretto, mettendo in serissima difficoltà la sicurezza e l'economia egiziana, ma anche quella dei paesi del Corno d'Africa e del Sudan. Nei giorni passati anche il Somaliland, una regione della Somalia settentrionale indipendentista ma non riconosciuta dalla comunità internazionale e nota per la propria vicinanza ai governi di Stati Uniti d'America e Israele, ha annunciato di essere disponibile a inviare 2.000 soldati per controllare la sicurezza nella striscia di Gaza. Il Somaliland nei mesi passati era stato indicato anche da Trump come possibile meta per migliaia di Gazawi espulsi dalla striscia a causa del conflitto. Il controllo dello stretto porta Ansarallah a circa 20 km dalle coste africane del Djibouti, paese che sta accogliendo anche un flusso migratorio in fuga dallo Yemen. Lo stretto di Bab el-Mandeb è significativamente più piccolo di Hormuz e un suo blocco sarebbe molto meno impegnativo e dispendioso da tenere in piedi, con effetti deflagranti sull'economia mondiale, specie se abbinato a un prolungamento ulteriore del conflitto in Iran.
3: E ora lo sport, torniamo alla vittoria del Lecce di ieri al Via del Mare per 3-2 con il Monza, il servizio di Pasquale Marzotta.
4: Ecco ritrovato il Lecce che lotta per la conquista della salvezza, ma non è finita qui, perché dalla vittoria contro il Monza i giallorossi portano a casa solo, si fa per dire, 3 punti pesantissimi di un successo contro una diretta concorrente per la permanenza. E l'aver ritrovato e proposto quell'atteggiamento mentale con l'approccio tanto desiderato da tutti e che in questo inizio di campionato non si era visto. È ovvio che sul piano della prestazione si deve ancora migliorare tanto, ma con quanto fatto fino ad ora, con le due affermazioni negli scontri di salvezza contro Venezia e Monza, i salentini hanno la possibilità di poter lavorare senza ansie, ma con più fiducia e autostima. I più 5 sulla zona retrocessione dopo solo 4 turni di campionato sono indicativi, ma non esprimono ovviamente sentenze. C'è da consolidare un gruppo con la conquista del ritmo gara per diversi calciatori, oltre che all'ambientamento tattico come per Monteiro, e l'acquisizione della condizione gara per elementi importanti per le giocate come nel caso di Iric. Il serbo, a proposito, è stato protagonista di 2 assist nei primi 2 gol dei salentini nella vittoria contro il Monza. C'è stato il ritorno al gol di Thiago Gabriel, seconda rete dopo quella di Venezia, e poi ha fatto festa a Koulibaly, autore della sua prima doppietta in Serie A.
3: Sentiamo invece le parole a fine gara del presidente Saverio Sticchi Damiani.
5: Sì, no, sono molto contento perché siamo a 4 gare, 6 punti, è un bottino importante, ma soprattutto sono contento per la prestazione, per l'atteggiamento dei ragazzi. Mi sa che dopo la partita di Cagliari, dove alcune cose non erano andate, questa settimana siamo riusciti a toccare un po' i tasti giusti, no? Che deve essere quello che deve fare una società quando ci sono dei momenti di così più bassi, saper toccare i tasti giusti in modo costruttivo. La squadra mi sembra che abbia risposto alla grande.
3: E si percepisce soddisfazione anche nelle parole di mister Eusebio Di Francesco.
6: Sembravamo disperati prima di questa gara e oggi sorridiamo. Il calcio non ha equilibrio. E invece quello che ho chiesto alla mia squadra oggi, 2 parole su tutte: ordine ed equilibrio. Ed è quello che ho visto per lunghi tratti della gara, magari tranne quando abbiamo preso gol, dove eravamo un pochino, secondo me siamo stati meno bravi a coprire le ampiezze, e poi ci stanno anche gli avversari a volte che diventano bravi a fare certe cose. Per il resto ho visto quello che ho un po' chiesto alla squadra e quell'approccio che abbiamo visto oggi, che invece era mancato alla squadra nelle partite precedenti.
3: In chiusura la Serie C con la vittoria del Casarano che ha battuto 3-1 il Barletta, il servizio di Oronzo Russo.
7: Il Casarano vince ancora e stavolta contro il Barletta di Partipilo, Ferrari e Da Silva. È stata un'altra gara sofferta, anche perché il Barletta, squadra ben messa in campo da Paci, nei primi 20 minuti di gioco avrebbe potuto incidere grazie alla Ringe e Partipilo. Poi il Maidomo Chiricò ha inventato la rete che solo lui può inventare. Il Barletta con Coccia in un parapiglia sottoposto pareggia ed è qui che torna a grandeggiare il Chiricò dei tempi migliori della sua gioventù. Prima il gol del 2-1 e poi il penalty commesso proprio su di lui. Grande gioia e anche con ragione, ma ormai si pensa alla gara di martedì prossimo con noi il Cerignola.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
6: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
1: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.

0: penale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
1: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
0: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Senti

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: feste. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Pomeriggio tutti frutti.
5: Tutti frutti. Frutti.
4: Le canzoni più belle.
5: Le canzoni più belle.
4: Su Mondo Radio.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tempi Outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet Atricase, da sempre al vostro fianco.
2: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima sconfitta per la Juventus che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari che ben si piazza in classifica. Prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia. Veneti, unica squadra ancora a 0 punti. 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica, Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2 metri e 37 cm. Si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori con conseguenti discussioni finali. Sul podio insieme al campione della Mercedes Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez, si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo, a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-20 27, 25, 10 e 25, 19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
3: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della Sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
2: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinese

0: corsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i tre sono stati trasferiti al Fatebene Fratelli e al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
1: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
0: Il calcio ha ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale evoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma. Chiude la quarta di alle 20:45 Inter Udinese.
1: E per il momento è tutto, più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Questa è
1: Pubblicità.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
8: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'ustumpaturo.
9: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto...

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Welcome to, welcome.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento.

0: radio.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Mondoradio.
1: Mondoradio. Mondoradio.
0: Mondoradio.
1: Tutti frutti.
0: Tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
1: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
2: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
1: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
2: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
1: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte

0: averci seguito.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
3: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: dove vado?
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Alves, Eurogol, il gol di Sassi all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, tiro, per salire le grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. L'ustumpaturu.
8: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, veicolo in panne sull'Autosole con code tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Milano. Sempre verso Milano, sulla 1 rallentamenti per un incidente tra Lodi e Melegnano. Tra Liguria e Piemonte, lunghe code per un incidente sulla 7 di Serravalle, tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Passiamo alla 14 Adriatica con possibili disagi per lavori tra Molfetta e Trani verso Pescara. Infine in Sicilia, a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi fino alle ore 22 di questa sera i voli sia in partenza sia in arrivo presso l'aeroporto di Catania. I voli nazionali ed internazionali verso Catania vengono dirottati verso altri scali siciliani. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
0: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.
7: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: Music Box. Music, Music Box. Box. Music Box. Tutti i colori della musica. Con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera, bentrovati da Davide Ruberto. Un 17enne salentino evade dai domiciliari e viene intercettato dai carabinieri alla guida di un'auto appena rubata, poi forza un posto di blocco rischiando di investire i militari, finisce fuori strada nelle campagne e viene bloccato. Già sottoposto ai domiciliari per reati contro la persona e patrimonio, ora risponde di evasione, ricettazione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e possesso di droga per spaccio. Il ragazzo è stato individuato alla guida di un'utilitaria rubata a Galatone ed è partito l'inseguimento sino all'incidente autonomo avvenuto nelle campagne di Soleto e l'arresto. Durante la perquisizione sono spuntati cocaina, strumenti per il confezionamento delle dosi e attrezzi da scasso. Adesso il minorenne è stato affidato a un centro per minori. Una violenta lite familiare scoppiata venerdì scorso in un'abitazione a Lecce si è conclusa con un ricovero in ospedale. Un uomo è stato soccorso dopo essere stato aggredito dai due figli.

0: di polizia hanno salvato un 55enne che stava per compiere un gesto estremo. Il soggetto aveva contattato le forze dell'ordine minacciando di gettarsi nel vuoto dal quinto piano del suo appartamento in Viale della Repubblica. Una volante ha raggiunto il luogo in pochi minuti, eseguendo un intervento decisivo. All'arrivo i due agenti sono riusciti a farsi aprire la porta dall'uomo che stava discutendo con la madre di 80 anni. La situazione è degenerata e il soggetto si è diretto verso il bancone nel tentativo di gettarsi. A quel punto gli agenti si sono avventati su di lui, riuscendo a bloccarlo definitivamente. Un protocollo d'intesa tra Tribunale, Procura e Camera di Commercio di Lecce è stato appena siglato con l'obiettivo di monitorare in tempo reale il panorama imprenditoriale locale, prevenendo il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia sana. L'accordo mira a utilizzare l'infrastruttura tecnologica della Camera di Commercio come uno strumento di allerta precoce per supportare le attività investigative, preventive e giudiziarie. Con questo accordo le istituzioni leccesi compiono un passo significativo verso la creazione di un contesto di leale competizione, garantendo uno sviluppo economico provinciale equo e trasparente. È stato inaugurato questa mattina nel campus Ecotecne il nuovo corpo S dell'Università del Salento, un moderno edificio universitario multifunzionale che si estende su circa 7.200 metri quadrati distribuiti su 4 livelli. L'investimento ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rappresenta uno dei progetti più significativi del campus. Con una capienza di oltre 1.000 posti, l'edificio offre un'aula per la teledidattica, una per l'informatica. Ospita una biblioteca su 3 piani, laboratori, sale studio, un'area benessere con palestra, un info point e al secondo piano anche 2 giardini pensili. Le offerte di lavoro nel Salento sono 366 le posizioni aperte nelle aziende del territorio, come evidenziano i 160 annunci presenti nel consueto report di Arpal Puglia. Il quadro occupazionale del territorio vede affermare il settore costruzioni, installazioni e impianti con 81 posizioni aperte, segue il settore tessile, abbigliamento, calzaturiero con 61 e quello delle telecomunicazioni con 60, via via tutte le altre posizioni disponibili sul portale lavoroperte.regione.puglia.it. E in chiusura il calcio, torniamo alla vittoria del Lecce che ieri al Via del Mare ha battuto per 3-2 il Monza, la disamina del giornalista Ernesto Luciani.
1: In collaborazione con lecceoggi.com, l'informazione diretta sul Salento, attualità, politica, cultura, sport e il ruolo vincente delle donne.
2: Bisogna riconoscere che in settimana tutti hanno lavorato per ottenere quello che andava ottenuto sul campo, cioè fugare i dubbi sulla tenuta di questa squadra e soprattutto vincere per poter rimpinguare la classifica, che naturalmente dopo 2 sconfitte consecutive non era più entusiasmante, e soprattutto creare i presupposti per poter lavorare meglio. Devo dire che mi è piaciuto lo spirito con cui la squadra è entrata in campo, il Lecce è riuscito a portare a casa i 3 punti, la classifica oggi lo porta in una posizione abbastanza tranquilla, per cui il cammino e il futuro si presenta in modo leggermente migliore di come si presentasse dopo la partita con il Cagliari.
3: L'almanacco di domani.
0: Domani è martedì 15 settembre. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata e Santa Caterina. I fatti di domani: nel 1578 la Sacra Sindone viene trasferita a Torino. 1902 viene eseguita per la prima volta Torna a Surriento. Nel 17 Alexander Kerensky proclama la Repubblica di Russia. 28 il microbiologo Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 35 le leggi di Norimberga revocano la cittadinanza tedesca agli ebrei. 71 viene fondata l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 93 viene ucciso a Palermo Don Pino Puglisi, parroco del quartiere Brancaccio. Nel 2002 la nazionale femminile italiana di pallavolo vince i mondiali. 2006 muore a Firenze la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. E tra i nati, il 15 settembre nel 1254 l'esploratore e scrittore Marco Polo. 1890 la scrittrice Agatha Christie. 1919 il ciclista Fausto Coppi. Nel 1946 il regista Oliver

0: Stone. Lo stesso giorno è nato l'attore Tommy Lee Jones, 56 la cantante Maggie Reilly, 79 un altro cantante Neil James, 84 il principe Harry Windsor. Passiamo alle previsioni meteo. Domani nuvolosità irregolare con addensamenti che andranno a concentrarsi verso l'area più occidentale, rovesci e qualche temporale nelle ore più calde. Il proverbio dice: gioie e dolori sono sempre diversi. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Mondoradio, tutti frutti.
1: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Da Altri Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
8: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto...

0: A Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. A Pete Salento Beach. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza, su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Lavori questa notte sulla A14 Adriatica, chiusa dalle ore 22 alle ore 6 tra Mottola e Taranto Nord in direzione Taranto. Sempre sulla A14, dalle ore 22 alle 6, chiuso il tratto tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti in direzione Bari. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio comunale di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. A Lecce fino al 18 settembre chiusa per lavori via Paolo Colaci tra via Giuseppe Battaglini e via Raffaele Rubini verso via Rubini. Infine, diramato dalla Protezione Civile per domani l'allerta gialla per pioggia e temporali nell'area salentina della regione. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

0: tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limits. No limits.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: pubblicità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

0: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: You used to call me on my. You used to, you used to.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment you'll say.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: bene.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.